0: balcone che guardi un giardino, mille cose di gini parveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù,
1: dai balcone,
0: e dei garofani in giardino.
2: Sì,
0: cosa sento? Dunque non vado credo vecito, raggorato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

se il tuo avvocato vengo a fare le sue difese, le legittime pretese io